0: 14:22. Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
1: Luigi.
2: Pap.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, perché insegna babbo. Senza paura, ok?
2: Lasciare

0: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte. Questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Lo so.